skid ball, violence, trigger action. Skid ba do da di da di di ba da da da do. Dip a diddle on a lot to do for now.